0: vedo con bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellonte,
0: che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa?

0: via! Siate più ragionevole!
1: Neppure cimento costei!
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo!
2: Lui è vero!
0: Via, dille un poco!
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì! Dille pure tutto!
3: Fa presto!
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo!
3: Sciamolato! Adine mia d'onor! Gioca ti prendi! Avvai! Stelle! L'iniquo fuggì! Misero me! Dove? In qual parte?
2: E lasciate che vada! Egli non merta che di lui ci pensiate!
3: Scellerato m'ingannò!
2: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima

passion predominante della giovine principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta.

sembrereste che figura se sentiste come va. Non capisco niente affatto. Tu sei matto in piedi, dai, dai, dai. Ma sentite come combatte. Apri, tre, apri, dico, apri. Matto, per poi i miei nintoligo, ad aprire io stesso andrò io.